son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia.

volevo tenere per te. La più vera di tutte le rose, volevo tenerla per te, come tutte le cose. Tenere per te una sola di tante stagioni, ma volevo che fosse per te sola e tutti gli altri di fuori. Anche l'ultimo fiato sospeso.